0: Okay.
1: We love music.
2: Io nella vita cosa mi piace di te?
3: The things that
2: change most. Love, love, and love.